0: Buena Vista Radio.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.